0: Oh, fui focato in scienze di Colus.
1: Colus un tempo che
0: come on, Florida, Romeo, Zulu, Juliet, Foxtrot, 4-2, on the Black Dodger.
1: 11-3.